sei sempre là. Ogni pennello è sozzo, peggio d'un collari, tu non scagnozzo. Signor pittore, nessuno. Avrei giurato che fosse ritornato il cavalier Cavaradossi.

0: Eccellenza, vado.
1: Fai il tuo piacere.
0: È pieno il paniere, fa penitenza.
1: Fame non ho.
0: Oh, mi rincresce. Vadi quando è

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, ma la parrucca, presto la barba, ma la sanguigna, presto il rilievo, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, ma la parrucca, presto la barba, presto il rilievo, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro,

Figaro, una volta per carità. Figaro, sono qua. Ehi, Figaro, sono qua. Figaro qua, Figaro là. Figaro qua, Figaro là. Figaro su, Figaro giù. Figaro su, Figaro su. Manco bravissimo, sono qua. Col Figaro sono qua. Della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo. Non lo aggherò. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo.

0: opistetto viral.
1: Sami testament.
0: Avite ogni occhio.
1: Veni, jamais.

scherza coi fanti e lascia stare i santi. Già sono impenitenti tutti quanti. Facciam piuttosto il segno.